appena effettiva i criteri di esistenza, non hanno smesso di farlo, quindi non sono